continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

accompagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

I classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
2: Rete 1 Network. Sono le 6 in punto.
3: È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Sono le 7:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. È scaduto a mezzanotte lo sconto del governo sul costo del gasolio pari a 6,1 centesimi al litro e senza un nuovo decreto che prevede il ripristino delle accise mobili il prezzo del diesel dovrebbe tornare a salire. I tagli fiscali azzerano l'effetto di protezione per la prima volta da marzo. A mitigarne l'impatto resta soltanto il price cap volontario delle compagnie petrolifere che fissa per il mese il tetto a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran fanno sapere di aver colpito nella notte l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria dell'Aramco e altri siti nel sud dell'Arabia Saudita. Le forze governative rivendicano invece di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi smentiscono. Intanto Stati Uniti, Turchia e Pakistan annunciano che forniranno sostegno militare al governo di Sana'a nell'offensiva contro i ribelli. Il terremoto politico in Spagna. Pedro Sanchez chiede lo scioglimento delle corti generali e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre dopo la bocciatura in Parlamento del decreto casa che ha scatenato le proteste di piazza. Fonti di governo hanno comunque ribadito di voler garantire l'approvazione delle misure abitative respinte venerdì con un decreto che verrebbe poi votato dalla deputazione permanente del Congresso entro 30 giorni. In Germania nuovo allarme dell'intelligence di Berlino. Il capo dei servizi Martin Jäger avverte che il paese rischia uno scontro con la Russia accusata di condurre già una guerra ibrida. In Ucraina intanto si registrano nuovi raid con missili e droni su Kiev e Kharkiv. Si contano almeno 6 morti. Voltiamo pagina alla politica interna. Si apre il dibattito sulla durata della legislatura dopo le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, che ipotizza un election day a maggio insieme alle comunali e precisa. L'intenzione del governo resta quella di arrivare al 2027. Giorgia Meloni chiarisce, snodo cruciale sarà il voto alla Camera sulla legge elettorale, chiesta la fiducia sui primi 3 articoli. Intanto, per tutelarsi dai rischi dei deepfake, la Premier ha depositato il proprio DNA vocale all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, registrando la frase «Io sono Giorgia Meloni». Il delitto di Garlasco, tra le carte del RIS spunta un profilo psicologico non firmato di Alberto Stasi, la cui paternità è stata però smentita dalla criminologa intestataria. La procura di Pavia indaga anche sulla distruzione di alcuni reperti da parte dei carabinieri del reparto investigazioni speciali che sarebbe avvenuta prima che i militari dell'arma avessero il consenso della magistratura. In chiusura lo sport, calcio, doppia vittoria per le nazionali azzurre. L'Italia di Mancini batte la Turchia 3-1 a Bologna con i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito e grazie alla contemporanea vittoria della Francia sul Belgio conquista per il momento il secondo posto nel girone di National League. A Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini travolge 6-2 la Polonia e vola alla fase finale degli europei di categoria. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: sono grandi successi, sono grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: Rete 1 Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 8:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Si riaccende il dibattito politico sulla durata della legislatura dopo le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Melan, che ha ipotizzato un election day a maggio insieme alle amministrative, pur ribadendo che l'obiettivo del governo resta arrivare alla scadenza naturale del 2027. La premier Giorgia Meloni indica nella legge elettorale il prossimo snodo. Alla Camera è stata chiesta la fiducia sui primi 3 articoli del provvedimento. Critiche le opposizioni che parlano di ennesimo schiaffo al Parlamento. Ed è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti. Da oggi, senza l'intervento delle accise mobili che avrebbe potuto compensare il rincaro, le accise sul gasolio aumentano di 6,1 centesimi al litro. Resta il price cap adottato dalle principali compagnie petrolifere, che hanno fissato a 1,99 euro al litro di benzina e a 2,19 quello del gasolio. La cronaca: nuovi elementi emergono dalle carte dell'indagine sul delitto di Garlasco dopo il caso del DNA sui pedali, con 2 esiti negativi mai inseriti nel fascicolo dell'epoca. Sarebbe stata trovata al RIS di Parma anche una consulenza sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nel documento venivano evidenziati, tra l'altro, presunti tratti di freddezza e un profilo definito calcolatore e manipolatore. Intanto i PM di Pavia indagano anche sulla distruzione non autorizzata di prove e reperti da parte del RIS. Voltiamo pagina. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così il copilota omanita accusato di aver tentato il 30 settembre di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti avrebbe raccontato di voler far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'atterraggio. Secondo gli investigatori il piano sarebbe stato preparato da mesi. Le autorità israeliane cercano ora di accertare se abbia agito da solo o con l'aiuto di altre persone. Attacco massiccio con droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca. Secondo le autorità russe, circa 650 velivoli senza pilota sarebbero entrate in più ondate da diverse direzioni, mentre le difese aeree erano impegnate. Nel mirino anche un grande impianto petrolifero. Un giovane di 20 anni è morto in un villaggio alla periferia della capitale russa. La Spagna torna alle urne. Il premier Pedro Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate per il 29 novembre con 9 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione arriva dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla casa, mentre il paese è attraversato da proteste contro il caro affitti e la speculazione immobiliare. Tra le misure respinte, la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030, norme contro i fondi speculativi e il rinnovo automatico dei contratti d'affitto. Lo sport, calcio: l'Italia supera 3-1 la Turchia a Bologna nella quarta giornata di Nations League. A segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Prossimo appuntamento il 12 novembre con Italia-Francia a Milano. Bene anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che a Pescara travolge 6-2 la Polonia e vola alla fase finale degli europei di categoria. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
3: Rete1.net.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto gli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci, e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche, dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento, dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 9:01.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato 650 droni verso la regione di Mosca, di cui la maggior parte abbattuti secondo le autorità locali. Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite alla periferia della capitale russa. Le forze di Mosca hanno distrutto un ponte sul fiume Dnipro nella regione ucraina di Zaporizhia. Intanto, nuovo allarme degli 007 tedeschi. La Russia sta conducendo una guerra nell'ombra contro la Germania, affermano. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. Gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran hanno annunciato di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria del colosso Aramco e diversi siti nel sud del Regno Saudita. Stati Uniti, Turchia e Pakistan forniranno sostegno militare ai sauditi nell'offensiva contro i ribelli. Intanto le forze governative yemenite rivendicano di aver preso il controllo dello stretto di Mabel Mandeb, smentito però dai ribelli filo-iraniani. Caro carburanti, scaduto a mezzanotte lo sconto fiscale sulle accise sul diesel di 6,1 centesimi. L'atteso decreto interministeriale con l'introduzione delle accise mobili non è stato pubblicato sull'ultima gazzetta ufficiale, mentre i ministri della sicurezza energetica Pichetto Fratin e delle imprese Urso hanno convocato per giovedì le imprese di raffinazione che operano in Italia. Resta il price cap adottato dalle principali compagnie petrolifere, che hanno fissato 1,99 euro al litro di benzina e a 2,19 quello del gasolio. La cronaca continua: la tragedia dei morti sul lavoro. A Rimini, un 59enne albanese ha perso la vita dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio. L'operaio stava effettuando lavori di ristrutturazione in una palazzina quando è caduto dal terzo livello dell'edificio ed è poi deceduto in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Arrestati i presunti autori dell'omicidio del 55enne albanese ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Si tratta della moglie dell'uomo e del suo nuovo compagno, entrambi condotti in carcere. Il cadavere della vittima era stato ritrovato il 6 luglio scorso nella sua abitazione in avanzato stato di decomposizione. A Napoli un 21enne è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito alla gola dalla sorella di 15 anni con un paio di forbici. L'aggressione sarebbe scaturita durante una lite nella loro abitazione. Stando alle prime informazioni, all'origine dei contrasti ci sarebbero alcune critiche mosse dal ragazzo nei confronti della 15enne. Lo sport calcio: a Bologna l'Italia ha superato la Turchia 3-1 e grazie alla contemporanea vittoria della Francia sul Belgio si prende per il momento il secondo posto nel girone di Nations League. Gli azzurri del CT Mancini scenderanno di nuovo in campo il 12 novembre contro la Francia a Milano. E a Pescara l'Under 21 di Baldini ha travolto la Polonia 6-2, volando così alla fase finale degli europei di categoria. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Tot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi, in FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Stąd.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Stai ascoltando Radio 1 e 1 Network.
2: Sono le 10 in punto.
3: È l'ora esatta.
4: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
5: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Oggi alla Camera i primi due voti di fiducia sulla legge elettorale, il terzo domani e giovedì, quello finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Fratelli d'Italia non teme franchi tiratori, mentre il centro-sinistra ha definito la richiesta di fiducia uno schiaffo al Parlamento. Giorgia Meloni si prepara al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, una due giorni che vedrà sul tavolo parecchi dossier di carattere economico, ma anche temi come difesa e sicurezza e l'allargamento dell'Unione. La premier a Bruxelles ribadirà la richiesta, già avanzata, di maggior flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare i rincari dei carburanti. Intanto Meloni ha ottenuto da Ericsson, a fronte di un dialogo sulle prospettive occupazionali, il temporaneo ritiro dei 131 licenziamenti annunciati presso la sede di Genova. Anche l'Electrolux annulla il piano da 1700 tagli e ora punta a una serie di uscite volontarie. Giovedì il confronto sul nuovo progetto industriale al Ministero delle Imprese. Ucraina, la Russia comunica l'abbattimento di centinaia di droni entrati nella regione di Mosca simultaneamente da diverse direzioni. Un attacco di eccezionale portata come non accadeva da tempo e che ha provocato due vittime e danni ad abitazioni. Colpito l'impianto petrolifero di Volodarsk, che attraverso un collegamento diretto fornisce il carburante agli aeroporti di Innuko, Domodedovo e Shemeratevko. La risposta russa in raid sul fiume Dnipro a Zaporizhia. 5 feriti, tra cui 2 operatori della Croce Rossa. La cronaca, 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne, trovato agonizzante in strada nell'area industriale di Caivano e deceduto sabato in ospedale. Gli indagati sono il datore di lavoro e 2 titolari del capannone dove l'uomo stava eseguendo delle riparazioni, ipotizzati a vario titolo i reati di omicidio colposo e violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro. Da verificare la circostanza dell'assunzione il giorno prima dell'incidente. Domani il conferimento dell'autopsia. Meteo, arrivederci all'autunno più estivo di sempre. In arrivo una perturbazione che da oggi porterà piogge temporali su Liguria, Sardegna e Alta Toscana. Ma il tempo in estensione da domani al centro nord e sul Triveneto, con un deciso calo delle temperature tra i 5 e 7 gradi. Poi giovedì verrà toccato anche il sud. Per il fine settimana è atteso invece un miglioramento. Lo sport calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e grazie alla contemporanea vittoria della Francia sul Belgio sarà al secondo posto del girone. A novembre le ultime due sfide del gruppo 1, il 12 a Milano con la Francia e il 15 a Bruxelles con il Belgio. A Pescara invece l'under 21 di Silvio Baldini travolge con un tennistico 6-2 la Polonia e si qualifica agli europei di categoria. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
4: Rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche, dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare, sei su Rete.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 11 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Oggi alla Camera i primi due voti di fiducia sulla legge elettorale, il terzo domani e giovedì, quello finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Fratelli d'Italia non teme franchi tiratori, mentre il centro-sinistra ha definito la richiesta di fiducia uno schiaffo al Parlamento. Giorgia Meloni si prepara al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, una due giorni che vedrà sul tavolo parecchi dossier di carattere economico, ma anche temi come difesa e sicurezza e l'allargamento dell'Unione. La premier a Bruxelles ribadirà la richiesta, già avanzata, di maggior flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare i rincari dei carburanti. Intanto Meloni ha ottenuto da Ericsson, a fronte di un dialogo sulle prospettive occupazionali, il temporaneo ritiro dei 131 licenziamenti annunciati presso la sede di Genova. Anche l'Electrolux annulla il piano da 1700 tagli e ora punta a una serie di uscite volontarie. Giovedì il confronto su un nuovo progetto industriale al Ministero delle Imprese. Ucraina, la Russia comunica l'abbattimento di centinaia di droni entrati nella regione di Mosca simultaneamente da diverse direzioni. Un attacco di eccezionale portata come non accadeva da tempo e che ha provocato due vittime e danni ad abitazioni. Colpito l'impianto petrolifero di Volodarsk, che attraverso un collegamento diretto fornisce il carburante agli aeroporti di Innuko, Domodedovo e Shemeratevko. La risposta russa in raid sul fiume Dnipro a Zaporizhia. 5 feriti, tra cui 2 operatori della Croce Rossa. La cronaca, 3 persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne, trovato agonizzante in strada nell'area industriale di Caivano e deceduto sabato in ospedale. Gli indagati sono il datore di lavoro e 2 titolari del capannone dove l'uomo stava eseguendo delle riparazioni, ipotizzati a vario titoli reati di omicidio colposo e violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro. Da verificare la circostanza dell'assunzione il giorno prima dell'incidente. Domani il conferimento dell'autopsia. Meteo, arrivederci all'autunno più estivo di sempre. In arrivo una perturbazione che da oggi porterà piogge temporali su Liguria, Sardegna e Alta Toscana. Maltempo in estensione da domani al centro-nord e sul Triveneto, con un deciso calo delle temperature tra i 5 e 7 gradi. Poi giovedì verrà toccato anche il sud. Per il fine settimana è atteso invece un miglioramento. Lo sport calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e grazie alla contemporanea vittoria della Francia sul Belgio sarà al secondo posto del girone. A novembre le ultime due sfide del gruppo 1, il 12 a Milano con la Francia e il 15 a Bruxelles con il Belgio. A Pescara invece l'Under 21 di Silvio Baldini travolge con un tennistico 6-2 la Polonia e si qualifica agli europei di categoria. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions, Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
3: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
4: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393-000-9210. Con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ogni ora grandi successi.
12: Ogni ora
11: grandi emozioni.
12: Ogni ora
11: Rete 1 Network.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Stai ascoltando Rete 1 Network.
3: Sono le 12 in punto.

0: Redazione, in apertura alla guerra russo-ucraina, 3 morti e 3 feriti nell'attacco delle forze di Kiev contro un minibus a Zaporizhia. I russi hanno colpito 2 navi mercantili sul Mar Nero al largo delle coste bulgare. Un è affondato, equipaggio disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza. La crisi energetica, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia una task force per fornire strumenti e flessibilità per reagire. Ad aprile spiega: l'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz abbiamo introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato mirati e non generalizzati perché costerebbero troppo. Le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. L'inverno sarà peggio, agiamo subito. Veniamo in Italia. La legge elettorale arriva a rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì invece ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi. Il governo di Giorgia Meloni ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto, già chiesto da PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, è previsto solo sul via libera finale al testo. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. Torna a salire il prezzo dei carburanti in Italia. A mezzanotte è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Era l'ultimo varato dal governo, finanziato con alcuni tagli ai ministeri. Da oggi sarebbe dovuto scattare il meccanismo delle accise mobili, sconti fiscali sui carburanti, ma finanziati senza toccare i bilanci pubblici. Tuttavia, nonostante gli annunci dei giorni scorsi della Premier Meloni e del Ministro delle Imprese Urso, il decreto interministeriale di Economia e Sicurezza Energetica non è arrivato. Il tetto ai prezzi praticato da Eni resta, ma senza lo sconto del governo c'è un aumento dei prezzi alla pompa. Calano le temperature nelle prossime ore con temporali sparsi. In tutta Italia si registreranno dai 5 ai 7 gradi in meno. Codice giallo sull'arcipelago toscano e la costa sud, Triveneto e centro-sud le zone maggiormente colpite dalle piogge. La nuvolosità si estenderà al centro-nord con precipitazioni su Sardegna e regioni tirreniche. Giovedì temporali quasi ovunque, miglioramento nel weekend. Lo sport tennis, stagione finita per Jannik Sinner, il numero uno del ranking mondiale, ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%, ha spiegato Sinner. Calcio, giorno decisivo per Giovanni Malagò per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI in programma alle 13 è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore però è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa TGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. The best oldies, classics and new hits.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire. Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti. Soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche, dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Continua ad ascoltare, sei su Rete 1.

0: no, niente.
1: Spot. La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 13:01.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Sofia ha convocato una riunione di emergenza dopo che le forze russe hanno colpito con droni due navi mercantili sul Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata e l'equipaggio è disperso. Intanto si registrano 3 morti e altrettanti feriti in seguito a un attacco delle forze di Kiev su un minibus a Zaporizhia. 9 attacchi di Mosca nelle regioni di Kryvyi Rih e Nikopol. Medio Oriente, un allarme per un possibile attacco con droni iraniani ha portato gli Stati Uniti a ritirare i propri bombardieri dalla base di Fairford nel Regno Unito. Lo ha comunicato l'emittente NBC citando fonti militari americane. A fine settembre la polizia era intervenuta per la presenza di 3 veicoli sospetti. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento di Teheran nella vicenda. La base era utilizzata da Washington per operazioni nel contesto del conflitto contro la Repubblica Islamica. Crisi energetica, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force per riunire gli acquirenti europei di energia e aggregare la domanda. Lo abbiamo fatto in passato, già quando la Russia ha cercato di ricattarci, ha spiegato. Per von der Leyen occorre puntare su sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia. In Italia con la cronaca, a Sorrento, in provincia di Napoli, un 20enne ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane ha perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando ed è uscito di strada morendo sul colpo. La causa dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese, il cui corpo senza vite e con ferite alla testa fu ritrovato nel suo appartamento a Torino lo scorso 6 luglio dopo una segnalazione dei vicini. A finire in manette come responsabili del delitto la moglie della vittima di 45 anni e il suo nuovo compagno di 52, entrambi italiani. Nei loro confronti eseguitare i carabinieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'avrebbero ucciso il 30 giugno scorso per poter iniziare una nuova relazione e subentrare nell'affitto dell'appartamento in cui la vittima era titolare. Meteo, cambia il tempo sull'Italia. Dopo la lunga fase di stabilità e le temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest che portano già da oggi temporali isolati su Sardegna, Liguria, coste toscane. Tra domani e giovedì la pioggia si sposterà al centro e al sud, previsto anche un brusco calo delle temperature. Assegnato il premio Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen. Il riconoscimento allo scienziato belga per la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Lo sport tennis, Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo nei prossimi mesi svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro infiammato. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Già arrivata la vicinanza da parte della Federtennis, la salute di Sinner è la priorità, ha dichiarato il presidente Minaghi. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: di.
1: Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni. Rete Uno Network. It's Station. Big Emotions.

0: naturale. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Pop. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 14:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Sofia ha convocato una riunione di emergenza dopo che le forze russe hanno colpito con droni due navi mercantili sul Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata e l'equipaggio è disperso. Intanto si registrano 3 morti e altrettanti feriti in seguito a un attacco delle forze di Kiev su un minibus a Zaporizhia. 9 attacchi di Mosca nelle regioni di Kryvyi Rih e Nikopol. Medio Oriente, un allarme per un possibile attacco con droni iraniani ha portato gli Stati Uniti a ritirare i propri bombardieri dalla base di Fairford nel Regno Unito. Lo ha comunicato l'emittente NBC citando fonti militari americane. A fine settembre la polizia era intervenuta per la presenza di 3 veicoli sospetti. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento di Teheran nella vicenda. La base era utilizzata da Washington per operazioni nel contesto del conflitto contro la Repubblica Islamica. Crisi energetica, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force per riunire gli acquirenti europei di energia e aggregare la domanda. Lo abbiamo fatto in passato, già quando la Russia ha cercato di ricattarci, ha spiegato. Per von der Leyen occorre puntare su sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia. In Italia con la cronaca, a Sorrento, in provincia di Napoli, un 20enne ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane ha perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando ed è uscito di strada morendo sul colpo. La causa dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese, il cui corpo senza vita e con ferite alla testa fu ritrovato nel suo appartamento a Torino lo scorso 6 luglio dopo una segnalazione dei vicini. A finire in manette come responsabili del delitto la moglie della vittima di 45 anni e il suo nuovo compagno di 52, entrambi italiani. Nei loro confronti eseguita dai carabinieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo avrebbero ucciso il 30 giugno scorso per poter iniziare una nuova relazione e subentrare nell'affitto dell'appartamento in cui la vittima era titolare. Meteo, cambia il tempo sull'Italia. Dopo la lunga fase di stabilità e le temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest che portano già da oggi temporali isolati su Sardegna, Liguria e coste toscane. Tra domani e giovedì la pioggia si sposterà al centro e al sud, previsto anche un brusco calo delle temperature. Assegnato il premio Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen, il riconoscimento allo scienziato belga per la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Lo sport tennis, Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo nei prossimi mesi svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro infiammato. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Già arrivata la vicinanza da parte della Federtennis, la salute di Sinner è la priorità, ha dichiarato il presidente Minaghi. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete Uno Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete Uno Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete Uno Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete Uno Network. La radio delle grandi emozioni.

0: solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella

0: RT1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare RT1 Network, la radio dei grandi successi. Spot.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza?
4: No?
3: Avrebbe potuto.
5: Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo.
6: Fatti sentire. Fatti sentire.
5: Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network.
7: Rete 1 Network.
5: Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva.
7: Concessionaria esclusiva.
5: Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 15 e 2 minuti. È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Sofia ha convocato una riunione di emergenza dopo che le forze russe hanno colpito con droni due navi mercantili sul Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata e l'equipaggio è disperso. Intanto si registrano 3 morti e altrettanti feriti in seguito a un attacco delle forze di Kiev su un minibus a Zaporizhia. Nuovi attacchi di Mosca nelle regioni di Kryvyi Rih e Nikopol. Medio Oriente, un allarme per un possibile attacco con droni iraniani ha portato gli Stati Uniti a ritirare i propri bombardieri dalla base di Fairford nel Regno Unito. L'ha comunicato l'emittente NBC citando fonti militari americane. A fine settembre la polizia era intervenuta per la presenza di 3 veicoli sospetti. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento di Teheran nella vicenda. La base era utilizzata da Washington per operazioni nel contesto del conflitto contro la Repubblica Islamica. Crisi energetica, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force per riunire gli acquirenti europei di energia e aggregare la domanda. Lo abbiamo fatto in passato, già quando la Russia ha cercato di ricattarci, ha spiegato. Per von der Leyen occorre puntare su sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia. In Italia con la cronaca, a Sorrento, in provincia di Napoli, un 20enne ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane ha perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando ed è uscito di strada morendo sul colpo. La causa dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Rokur, 55enne albanese, il cui corpo senza vite e con ferite alla testa fu ritrovato nel suo appartamento a Torino lo scorso 6 luglio dopo una segnalazione dei vicini. A finire in manette come responsabili del delitto la moglie della vittima di 45 anni e il suo nuovo compagno di 52, entrambi italiani. Nei loro confronti eseguita dai carabinieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Lo avrebbero ucciso il 30 giugno scorso per poter iniziare una nuova relazione e subentrare nell'affitto dell'appartamento in cui la vittima era titolare. Meteo, cambia il tempo sull'Italia. Dopo la lunga fase di stabilità e le temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest che portano già da oggi temporali isolati su Sardegna, Liguria e coste toscane. Tra domani e giovedì la pioggia si sposterà al centro e al sud, previsto anche un brusco calo delle temperature. Assegnato il premio Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen, il riconoscimento allo scienziato belga per la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Lo sport tennis, Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo nei prossimi mesi svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro infiammato. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Già arrivata la vicinanza da parte della Federtennis, la salute di Sinner è la priorità, ha dichiarato il presidente Binaghi. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto gli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffieranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche, dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare, sei su Rete 1 Network.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Pod.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 16:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Sofia ha convocato una riunione di emergenza dopo che le forze russe hanno colpito con droni due navi mercantili sul Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata e l'equipaggio è disperso. Intanto si registrano 3 morti e altrettanti feriti in seguito a un attacco delle forze di Kiev su un minibus a Zaporizhia. Nuovi attacchi di Mosca nelle regioni di Kryvyi Rih e Nikopol. Medio Oriente, un allarme per un possibile attacco con droni iraniani ha portato gli Stati Uniti a ritirare i propri bombardieri dalla base di Fairford nel Regno Unito. L'ha comunicato l'emittente NBC citando fonti militari americane. A fine settembre la polizia era intervenuta per la presenza di 3 veicoli sospetti. Londra aveva segnalato chiare indicazioni di un coinvolgimento di Teheran nella vicenda. La base era utilizzata da Washington per operazioni nel contesto del conflitto contro la Repubblica Islamica. Crisi energetica, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force per riunire gli acquirenti europei di energia e aggregare la domanda. Lo abbiamo fatto in passato, già quando la Russia ha cercato di ricattarci, ha spiegato. Per von der Leyen occorre puntare su sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia. In Italia con la cronaca, a Sorrento, in provincia di Napoli, un 20enne ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane ha perso il controllo dello scooter su cui stava viaggiando ed è uscito di strada morendo sul colpo. La causa dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Arrestati i presunti autori dell'omicidio di Mikel Roku, il 55enne albanese, il cui corpo senza vite e con ferite alla testa fu ritrovato nel suo appartamento a Torino lo scorso 6 luglio dopo una segnalazione dei vicini. A finire in manette come responsabili del delitto la moglie della vittima di 45 anni e il suo nuovo compagno di 52, entrambi italiani. Nei loro confronti eseguita dai carabinieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dovrebbero ucciso il 30 giugno scorso per poter iniziare una nuova relazione e subentrare nell'affitto dell'appartamento in cui la vittima era titolare. Meteo, cambia il tempo sull'Italia. Dopo la lunga fase di stabilità e le temperature sopra la media, l'anticiclone cede il passo a correnti più instabili da ovest che portano già da oggi temporali isolati su Sardegna, Liguria e coste toscane. Tra domani e giovedì la pioggia si sposterà al centro e al sud, previsto anche un brusco calo delle temperature. Assegnato il premio Nobel per la fisica 2026 a Francis Alsen, il riconoscimento allo scienziato belga per la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Lo sport tennis, Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Su consiglio del suo staff medico, il numero uno del mondo nei prossimi mesi svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro infiammato. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Già arrivata la vicinanza da parte della Federtennis, la salute di Sinner è la priorità, ha dichiarato il presidente Binaghi. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi, in FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Action. Radio. Radio. Internet and broadcasting streaming.

0: Top. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Stai ascoltando Rete 1 Network.
6: Sono le 17 in punto.
5: È l'ora esatta.
4: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
7: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Due mercantili colpiti da droni nel Mar Nero al largo della Bulgaria, lo riferisce il governo di Sofia, secondo cui entrambe le navi si trovavano nella zona economica esclusiva bulgara. Una è affondata e l'equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi 18 marinai a bordo. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. In Francia nuovi scontri nella terza giornata di mobilitazione degli studenti che chiedono maggiori investimenti nell'istruzione. Tensioni a Lione, Marsiglia e Strasburgo con l'uso di lacrimogeni e idranti. Lezioni sospese totalmente o in parte in circa 900 istituti. Il premier Le Cornu riferisce di oltre 1000 feriti dall'inizio delle proteste a metà settembre tra studenti, personale scolastico e agenti. In Italia la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 1 della legge elettorale, 226 favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti. Il testo contiene le modifiche del Senato sulle firme e sulle preferenze. L'esame prosegue con la seconda fiducia, domani il voto sull'articolo 3, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Le opposizioni parlano di uno schiaffo al Parlamento. Carburanti, da oggi termina lo sconto fiscale sul gasolio, la tassazione aumenta di 6,1 centesimo al litro, meccanismo delle accise mobili non attivato, ci stiamo ragionando, non è una decisione, dice il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Eni conferma il tetto ai prezzi, ma precisa che non assorbirà il ripristino delle imposte. Secondo la DUSBEF, un pieno da 50 litri costerà 3,5 euro in più. La cronaca, sequestri fino a 37 milioni di euro, oltre 40 perquisizioni in 9 province nell'operazione Mani d'Oro coordinata dalla Procura di Ravenna. Si indaga sulla somministrazione illecita di manodopera e sul riciclaggio. Secondo la Guardia di Finanza, società prive di una reale struttura assumevano e licenziavano circa 1000 lavoratori, soprattutto stranieri, in base alle necessità delle imprese operative, aggirando le tutele salariali e previdenziali. Perquisizioni anche a Taranto e Lecce. Il Nobel per la fisica al belga Francis Alsen per i contributi all'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. L'osservatorio si trova al Polo Sud. Lo sport, Giovanni Malagò, commissario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Il Consiglio Nazionale CONI ha ratificato all'unanimità la nomina. Dovrà convocare nuove elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Sinner, dovrà curare l'infiammazione al ginocchio e salterà anche i finals di Torino. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha spiegato su social. Il rientro è previsto nel 2027. Secondo i calcoli riportati dall'ANSA, Zverev lo supererà al primo posto mondiale entro fine anno. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
8: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: radio delle grandi emozioni. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 18 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Da Parigi fino a Lione e Marsiglia, in tutta la Francia migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Nella capitale si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Petardi sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine, scrive Le Parisien, aggiungendo che gli agenti hanno replicato con i gas lacrimogeni. Il primo ministro Le Cornu ha affermato davanti all'Assemblea Nazionale che non si può lasciare uno spazio di tolleranza alla violenza, ma che per lei di istruzione politica e di repressione poliziesca nei confronti degli studenti che manifestano una menzogna. Non era una questione ideologica, era una questione di umanità. Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento. Sono convinto che se la maggioranza in Parlamento volta le spalle ai cittadini su una delle questioni che più li preoccupano, come l'edilizia abitativa, i cittadini devono eleggere un nuovo Parlamento, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa. Fino ad allora il governo continuerà a governare fornendo soluzioni ai problemi dei cittadini, ha aggiunto. Veniamo in Italia, la legge elettorale al vaglio della Camera, l'Aula conferma la fiducia al governo posta sui primi due articoli che disciplinano un nuovo sistema di voto per l'elezione dei deputati e dei senatori. Giovedì invece ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. La cronaca a sconcerto dei legali delle vittime di Cremontana per la richiesta di Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, di percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar. La pratica, secondo la legge svizzera per infortuni sul lavoro, è al vaglio di una compagnia assicurativa che, in una lettera riportata nel dossier dell'indagine, ha chiesto alla procura del cantone del Vallese nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato. Lo sport calcio arriva il via libero definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente Luciano Buonfiglio, e poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo le nuove elezioni FIGC previste entro il 31 gennaio 2027. Tennis, Jannik Sinner ha annunciato la decisione sofferta a messaggio di terminare in anticipo la propria stagione. I dottori e io abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio destro. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il numero uno del ranking mondiale. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: 71 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre. I migliori successi di sempre. Rete 1 Network.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 19:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei francesi fino alla fine della settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Giovedì 8 ottobre il presidente israeliano Herzog conferirà la medaglia presidenziale al valore civile a 6 cittadini israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai e hanno reagito al tentativo del copilota omanita di far schiantare l'aereo. La cerimonia si terrà presso la residenza presidenziale a Gerusalemme alle ore 15:30. Nel frattempo il ministro della difesa Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se Dio non voglia, le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Cambiamo argomento. L'aula della Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto in entrambi i casi anche la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore, 146 e 149 contrari, 3 gli astenuti nelle due votazioni. Gli articoli approvati, tra le altre cose, contengono le modifiche al testo portate dal Senato in materia di firme e preferenze. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani, giovedì, voto finale a scrutinio segreto. E sempre per giovedì è stato convocato un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop agli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. La cronaca: Carmelo Cinturino, ex poliziotto accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa in zona Rogoredo a Milano nel corso di un controllo antispaccio, è stato sentito oggi dai magistrati come richiesto dai suoi legali dopo la chiusura delle indagini. L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal depistaggio. Nella scorsa audizione l'ex poliziotto si era avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi conferma il suo legale, non dovrebbe sottrarsi alle domande. Lo sport e calcio: la giunta CONI ha approvato all'unanimità Giovanni Malagò commissario FIGC. Il voto a concorde dei 15 membri sulla nomina del numero 1 della Federcalcio supera i dissidi delle ultime settimane tra la federazione e il CONI sul mancato tesseramento del presidente eletto lo scorso 22 giugno con il 70% dei voti. La nomina è diventata ufficiale con la ratifica del Consiglio nazionale, arrivata anch'essa all'unanimità. Il nuovo commissario dovrà portare la federazione alle nuove elezioni entro gennaio 2027. Brutte notizie per il Napoli e Max Allegri. Antonio Vergara infatti dovrà restare fuori per un periodo di 3 o 4 settimane a causa dell'infortunio rimediato con l'Italia nel match di Nations League contro la Turchia a Bologna. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante azzurro hanno evidenziato una lesione distrattiva del medio grado del soleo destro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: of it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 20 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Avete tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei francesi fino alla fine della settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Giovedì 8 ottobre il presidente israeliano Herzog conferirà la medaglia presidenziale al valore civile a 6 cittadini israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai e hanno reagito al tentativo del copilota omanita di far schiantare l'aereo. La cerimonia si terrà presso la residenza presidenziale a Gerusalemme alle ore 15:30. Nel frattempo il ministro della difesa Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se Dio non voglia, le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Cambiamo argomento. L'aula della Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto in entrambi i casi anche la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore, 146 e 149 contrari, 3 gli astenuti nelle due votazioni. Gli articoli approvati, tra le altre cose, contengono le modifiche al testo portate dal Senato in materia di firme e preferenze. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani, giovedì, voto finale a scrutinio segreto. E sempre per giovedì è stato convocato un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop agli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. La cronaca: Carmelo Cinturino, ex poliziotto accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa in zona Rogoredo a Milano nel corso di un controllo antispaccio, è stato sentito oggi dai magistrati come richiesto dai suoi legali dopo la chiusura delle indagini. L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal depistaggio. Nella scorsa audizione l'ex poliziotto si era avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi, conferma il suo legale, non dovrebbe sottrarsi alle domande. Lo sport e calcio: la giunta CONI ha approvato all'unanimità Giovanni Malagò commissario FIGC. Il voto a concorde dei 15 membri sulla nomina del numero 1 della Federcalcio supera i dissidi delle ultime settimane tra la federazione e il CONI sul mancato tesseramento del presidente eletto lo scorso 22 giugno con il 70% dei voti. La nomina è diventata ufficiale con la ratifica del Consiglio nazionale, arrivata anch'essa all'unanimità. Il nuovo commissario dovrà portare la federazione alle nuove elezioni entro gennaio 2027. Brutte notizie per il Napoli e Max Allegri. Antonio Vergara infatti dovrà restare fuori per un periodo di 3 o 4 settimane a causa dell'infortunio rimediato con l'Italia nel match di Nations League contro la Turchia a Bologna. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante azzurro hanno evidenziato una lesione distrattiva del medio grado del soleo destro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Heat Station. Big Emotions. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
3: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
4: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
2: Bentornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Tempo variabile nelle prossime ore su parte delle regioni centro-meridionali, in particolare il Basso Lazio, l'Alta Campania, ma anche l'Abruzzo, la parte più meridionale dell'Umbria, la Sardegna, tutte zone che potrebbero vedere qualche acquazzone e qualche piovasco nelle prossime ore. Nel resto d'Italia invece sì, qualche nuvola di passaggio, magari a ridosso delle zone montuose qualche breve piovasco, ma fenomeni isolati. Invece attenzione, per domani prevediamo l'arrivo di una vera e propria perturbazione che verso sera andrà a interessare le regioni di nord-ovest e poi tra giovedì e venerdì porterà piogge diffuse in gran parte d'Italia. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.
1: Quando ti sto vicino sento

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Ciclofot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sport Network. Sono le 21 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei francesi fino alla fine della settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Giovedì 8 ottobre il presidente israeliano Herzog conferirà la medaglia presidenziale al valore civile a 6 cittadini israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai e hanno reagito al tentativo del copilota omanita di far schiantare l'aereo. La cerimonia si terrà presso la residenza presidenziale a Gerusalemme alle ore 15:30. Nel frattempo il ministro della difesa Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se Dio non voglia, le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Cambiamo argomento. L'aula della Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto in entrambi i casi anche la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore, 146 e 149 contrari, 3 gli astenuti nelle due votazioni. Gli articoli approvati, tra le altre cose, contengono le modifiche al testo portate dal Senato in materia di firme e preferenze. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani, giovedì, voto finale a scrutinio segreto. E sempre per giovedì è stato convocato un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop agli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. La cronaca è Carmelo Centurino, ex poliziotto accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa in zona Rogoredo a Milano nel corso di un controllo antispaccio. È stato sentito oggi dai magistrati come richiesto dai suoi legali dopo la chiusura delle indagini. L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal depistaggio. Nella scorsa audizione l'ex poliziotto si era avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi conferma il suo legale, non dovrebbe sottrarsi alle domande. Lo sport e calcio, la giunta CONI ha approvato all'unanimità Giovanni Malagò commissario FIGC. Il voto concorde dei 15 membri sulla nomina del numero 1 della Federcalcio supera i dissidi delle ultime settimane tra la federazione e il CONI sul mancato tesseramento del presidente eletto lo scorso 22 giugno con il 70% dei voti. La nomina è diventata ufficiale con la ratifica del Consiglio nazionale, arrivata anch'essa all'unanimità. Il nuovo commissario dovrà portare la federazione alle nuove elezioni entro gennaio 2027. Brutte notizie per il Napoli e Max Allegri. Antonio Vergara infatti dovrà restare fuori per un periodo di 3 o 4 settimane a causa dell'infortunio rimediato con l'Italia nel match di Nations League contro la Turchia a Bologna. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante azzurro hanno evidenziato una lesione distrattiva da medio grado del soleo destro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei francesi fino alla fine della settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Giovedì 8 ottobre il presidente israeliano Herzog conferirà la medaglia presidenziale al valore civile a 6 cittadini israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai e hanno reagito al tentativo del copilota omanita di far schiantare l'aereo. La cerimonia si terrà presso la residenza presidenziale a Gerusalemme alle ore 15:30. Nel frattempo il ministro della difesa Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se Dio non voglia, le nostre forze dovessero essere colpite, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza, ha minacciato. Cambiamo argomento. L'aula della Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto in entrambi i casi anche la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore, 146 e 149 contrari, 3 gli astenuti nelle due votazioni. Gli articoli approvati, tra le altre cose, contengono le modifiche al testo portate dal Senato in materia di firme e preferenze. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani, giovedì, voto finale a scrutinio segreto. E sempre per giovedì è stato convocato un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop agli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. La cronaca: Carmelo Centurrino, ex poliziotto accusato di omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa in zona Rogoredo a Milano nel corso di un controllo antispaccio, è stato sentito oggi dai magistrati come richiesto dai suoi legali dopo la chiusura delle indagini. L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal depistaggio. Nella scorsa audizione l'ex poliziotto si era avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi conferma il suo legale: non dovrebbe sottrarsi alle domande. Lo sport e calcio: la giunta CONI ha approvato all'unanimità Giovanni Malagò commissario FIGC. Il voto a concorde dei 15 membri sulla nomina del numero 1 della Federcalcio supera i dissidi delle ultime settimane tra la federazione e il CONI sul mancato tesseramento del presidente eletto lo scorso 22 giugno con il 70% dei voti. La nomina è diventata ufficiale con la ratifica del Consiglio nazionale, arrivata anch'essa all'unanimità. Il nuovo commissario dovrà portare la federazione alle nuove elezioni entro gennaio 2027. Brutte notizie per il Napoli e Max Allegri. Antonio Vergara infatti dovrà restare fuori per un periodo di 3 o 4 settimane a causa dell'infortunio rimediato con l'Italia nel match di Nations League contro la Turchia a Bologna. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante azzurro hanno evidenziato una lesione distrattiva da medio grado del soleo destro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net. We'll be right back.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

In auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 600.

0: 122.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349. 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network. Solo musica che piace.
1: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. In una sola radio.

0: Rete 1 Network. The best oldies, classics and new hits.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: Ogni ora, grandi successi. Ogni ora, grandi emozioni.